0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radioformia informa.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. La sanità territoriale pontina si prepara ad un nuovo passaggio con l'inaugurazione di 4 case della comunità nel sud della provincia. Domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà infatti a Sperlonga, Terracina, San Felicirceo e Sabaudia per presentare ufficialmente i nuovi presidi insieme alla direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cenciarelli. La mattinata si svilupperà attraverso un vero e proprio tour del territorio con 4 appuntamenti nell'arco di poco più di 2 ore. La prima tappa alle 11 a Sperlonga in via Roma 60, alle 11.50 sarà la volta di Terracina nella sede di via San Francesco Nuovo. Il presidente Rocca raggiungerà quindi San Felice Circeo, dove l'inaugurazione è prevista alle 12.40 in via Raffaele Risaliti 186. Ultimo appuntamento alle 13.20 a Sabaudia in via Conte Verde. Le case della comunità rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali la regione sta puntando a rafforzare la presenza della sanità vicino ai cittadini, spostando una parte dell'assistenza sul territorio e creando punti di riferimento più facilmente accessibili al di fuori degli ospedali. Per la provincia di Latina si tratta quindi di un investimento che coinvolge in maniera significativa soprattutto l'area meridionale, con 4 strutture che entreranno nel nuovo modello di organizzazione dell'assistenza territoriale. La presenza contemporanea del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cenciarelli, sottolinea inoltre il rilievo attribuito all'avvio delle strutture, in un momento nel quale il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità rappresenta uno dei temi centrali della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. È stato l'ultimo consiglio provinciale del mandato del presidente dell'ente pontino Gerardo Stefanelli, un intervento carico di emozione e consapevolezza nel quale il presidente uscente ha ripercorso i 4 anni di amministrazione inseriti in un percorso personale di oltre 20 anni all'interno dell'ente. Il mandato si è aperto in una fase di forte incertezza normativa per le province. La priorità, ha affermato lo stesso Stefanelli, è stata ricostruire fondamenta solide, aggiornamento dei regolamenti, riorganizzazione interna, rafforzamento della struttura amministrativa. Centrale l'investimento sul personale con 68 nuove assunzioni, 932 giornate di formazione, incremento delle risorse accessorie, l'introduzione di una polizza sanitaria integrativa. Parallelamente è stato avviato un profondo processo di digitalizzazione con una riduzione del 77% dell'uso della carta, l'attivazione di nuove piattaforme telematiche e l'adeguamento tecnologico dell'ente. Tra gli assi portanti dell'azione amministrativa, ha aggiunto, figurano edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Sulle scuole sono stati investiti oltre 47 milioni di euro per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico con 43 progetti finanziati dal PNRR. Oltre l'87% degli interventi completato, importanti anche i risultati in termini di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili. Sulla viabilità sono stati impegnati 26 milioni di euro in 4 anni per manutenzioni straordinarie, ponti e messa in sicurezza della rete provinciale, oltre a risorse dedicate al sostegno dei comuni. Nel settore ambiente sono stati ridotti i tempi delle pratiche, erogati oltre 5 milioni e 400 mila euro ai comuni per la raccolta differenziata e avviate iniziative su erosione costiera, tutela del mare e sostenibilità. Centrale anche il sistema della risorsa idrica attraverso EGATO 4, sono stati intercettati circa 92 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui oltre 40 milioni dal PNRR per il risanamento della rete e il miglioramento del servizio. Ampliata inoltre la platea del bonus idrico integrativo fino a 50.000 utenti. Grande attenzione è stata riservata ai giovani, alla cultura e alla legalità, ha concluso il presidente uscente Stefanelli, con progetti rivolti alle scuole, su educazione civica, sicurezza stradale, contrasto al bullismo, memoria storica ed educazione europea, oltre al rilancio della rete museale e alla valorizzazione dell'Appia Regina Viarum come elemento identitario e strategico per lo sviluppo culturale e turistico. Presidente ha infine sottolineato come la provincia abbia rafforzato il proprio ruolo di casa dei comuni, sostenendo gli enti locali nella progettazione e gestione delle opere, e ha rivendicato una gestione finanziaria solida, con conti in ordine. Lasciamo una provincia più organizzata, più moderna, più vicina ai territori e capace di guardare al futuro. Ha poi ringraziato, al termine, consiglieri, sindaci, dirigenti e dipendenti per il lavoro svolto. La politica è servizio, si conclude un mandato, ma resta l'impegno per il bene della comunità. In vista dell'imminente entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale relativo all'unità di rete UDR 11, prevista per lunedì 14 settembre, il gruppo consiliare Prima Spigno ha depositato una richiesta di chiarimenti indirizzata al responsabile del settore amministrativo del comune, dottoressa Antonella Caruso. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dal capogruppo consiliare Salvatore Vento, è quello di far luce sulle modalità operative del nuovo servizio all'interno del territorio comunale, garantendo che le famiglie, i lavoratori e gli studenti abbiano tutte le informazioni necessarie prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'avvio dell'UDR 11, precisa Salvatore Vento, rappresenta un passaggio importante per la mobilità del nostro territorio, ma l'efficienza di un servizio si misura prima di tutto dalla chiarezza con cui viene comunicato alla cittadinanza. Non sono ancora noti, infatti, nei dettagli gli orari delle corse interne, la localizzazione precisa delle fermate, i punti vendita fisici dei biglietti sul territorio e la reale integrazione con i servizi di trasporto scolastico comunale. Pertanto, il nostro gruppo consiliare, ha concluso Salvatore Vento, ritiene doveroso intervenire affinché nessun cittadino si trovi disorientato il prossimo 14 settembre, quando entrerà in funzione il nuovo servizio. La comunità della Chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta si riunirà oggi per un momento di profonda memoria spirituale. Alle 19 sarà infatti svelata una lapide in pietra, un cenotafio dedicata a Don Cosimino Fronzuto, sacerdote focolarino che ha guidato la parrocchia dal 5 settembre 1967 al 5 luglio 1989. Nato a Gaeta nel 1939, scomparso nel 1989 a soli 49 anni, Don Cosimino Fronzuto è stato una figura di straordinario spessore umano e spirituale. Sacerdote legato alla spiritualità del movimento dei focolari, ha ricoperto il ruolo di parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta dal 1967 fino alla morte. È ricordato come un pastore con l'odore delle pecore per la sua totale dedizione agli ultimi, la sua capacità di costruire ponti di fraternità nella città e la sua profonda accoglienza verso chiunque incontrasse. L'Arcidiocesi di Gaeta nel gennaio 2024 ha avviato ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione con una solenne celebrazione in cattedrale, conferendogli il titolo di Servo di Dio. L'iniziativa di oggi intende far memoria di una vita interamente spesa al servizio del prossimo con autentica radicalità evangelica. Don Cosimino si è distinto per la capacità di tessere relazioni autentiche con chiunque incontrasse, accogliendo ogni persona senza riserve o distinzioni. Il ministero di Don Cosimino si è distinto per un'accoglienza calorosa che donava serenità, capace di stimolare le persone all'azione caritatevole e di generare una fraternità comunitaria così profonda da destare ammirazione. Prima che venga scoperto il cenotafio, la figura del servo di Dio verrà ripercorsa attraverso i ricordi di alcuni confratelli. Gli interventi si concentreranno in particolare sulla sua identità presbiterale e sul suo operato pastorale, offrendo preziosi contributi al processo di beatificazione e canonizzazione attualmente in corso. Il Partito Democratico di Itri organizza questa sera in piazza Sandro Pertini la Festa dell'Unità. Alle 19.30 si terrà un incontro sul tema L'Italia da ricostruire, lavoro, giustizia sociale e sviluppo, con l'intervento di Nicola Zingaretti, Salvatore Lapenna e Valeria Campagna. Fungerà da moderatore Stefano Manzo. Seguirà alle 21 un incontro su giornalismo e legalità con i giornalisti Alessandro Masella e Elenia Cavaliere, autori dell'inchiesta Gioco Sporco. Sarà inaugurata anche una mostra sulle madri costituenti, spazio anche a letture e laboratori sulla pace per bambini, su libri, autori locali, esposizioni artigianali, stand enogastronomici e musica dal vivo con i Jumpin' Jacks, la cover band dei Rolling Stone. La compagnia teatrale La Matassara presenterà domani alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti, Pulp, per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica, che si caratterizza per una forte componente comica, unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quella americana degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Penultimo appuntamento questa sera in piazza Aldo Moro a Formia del Gran Galà delle Bande Musicali. Alle 21, concerto operistico della città di Ailano, in provincia di Caserta, diretto al maestro Giovanni Minafra. Chiuderà domani il festival il Gran Concerto Lirico Sinfonico della città di Lanciano, in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Paolo Ruffini sarà l'ospite dell'incontro in programma questa sera alle 21.15 al Molo Santa Maria, nel cuore di Gaeta Medievale, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, che nasce grazie alla collaborazione tra Istituti Uniti del Lazio e Libri sulla Cresta dell'Onda. Paolo Ruffini partirà dal suo ultimo romanzo Io sono perfetto, già finalista al premio Bancarella, e affronterà temi a lui cari. La trama del romanzo ruota attorno a due fratelli gemelli, Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, e Simone, un ragazzo con la sindrome di Down che ama la semplicità, i programmi televisivi e la sua vita da bidello. Quando la carriera di Paolo rischia di crollare a causa di uno scandalo di corruzione, il politico decide di candidare il fratello al proprio posto, convinto di poterlo manipolare. Ma Simone, con una campagna elettorale fatta di abbracci, gentilezza e disarmante sincerità, spiazza l'intero paese parlando di amore, di bisogni reali e del senso profondo della vita. L'incontro di Gaeta sottolinea Enza Campino, ideatrice, con il fratello Riccardo, della rassegna Tutti i libri, non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato. Prendono oggi il via i festeggiamenti a Scauri per la natività della patrona Maria Santissima dell'Immacolata, un programma intenso di cultura, tradizione, musica, intrattenimento ed eventi religiosi. La Baia Scaurese, presso il Monte d'Oro, farà oggi da cornice alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Alle 21, presso il campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale Tequila Sunrise con Giuliano e Nicola.
5: Radio Formia informa.
4: Domani prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, le due squadre del Golfo, Città di Formia e Polisportiva Gaeta, affrontano già due impegni importanti contro formazioni ben organizzate. Allo stadio Washington Parisio, alle 11.30, il Città di Formia di Alessio Ciardi ospiterà nel derby interprovinciale il Cassino Calcio, mentre la Polisportiva Gaeta riceverà allo stadio Riciniello la formazione romana della Lodigiani Calcio. Intanto, per quanto riguarda il derby tra il Città di Formia ed il Cassino, la prefettura ha vietato la vendita di biglietti a supporter della provincia di Frosinone. Pertanto non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza, in considerazione di alcuni precedenti caldi, i tifosi del Cassino. In ogni caso, si tratta di un derby di grande autorevolezza tra il Città di Formia, che parte con progetti ambiziosi, ed il Cassino, retrocesso dalla Serie D, ma che cercherà immediatamente di poterci ritornare. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

dunque al secondo appuntamento del programma, naturalmente in buon ascolto, sulla stessa passerica naturalmente della prima parte della televisione. Buon pomeriggio come sempre e buon sabato.

Maurizio Ferri per iniziare l'appuntamento del programma di oggi, Carnalità. Fischetti naturalmente è l'autore di questo momento musicale che abbiamo riascoltato. Antonio Fischetti, musica e parole, Carnalità, è la voce di Fabrizio Ferri che apre lo spazio del programma.

I grandi successi di Renato Bensi con Acqua e Sapone, il brano che abbiamo proposto. Torniamo naturalmente anche al nostro Sannino, Andrea Sannino, con questo suo Senza Poi.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Andrea Bonifazi si riprende in prestito questo momento musicale legato alla grande orchestra di Peres Prado, Ciliegi Rosa, e ne fa una sua versione, naturalmente. E questo è il momento musicale che abbiamo proposto. Allora, andiamo avanti con un altro momento musicale di Claudia Bertini, che si propone con Senza Infamità.

Rosini, Clelia Bersini con Senza Infamità. Allora andiamo a salutare Rosane Franco, come salutiamo Gabriella Giuseppe Testa, insieme naturalmente a Giulia Armenti e a Tullio, e insieme a Marco e il suo clan con Non Hanno Età.

Non a noi te, questo è il momento musicale del Marco e il suo clan. Intanto salutiamo Rossana e Franco, buon pomeriggio a Giuseppe Testa e Gabriella e buon pomeriggio a Giulia, Ermede e a Tullio. Buon sabato, buon pomeriggio e naturalmente a Civite e a Giuliano, insieme un saluto a Gabriella, Tina e a Marco, Monica e Andrea, con questo momento musicale che ci viene proposto da Francesco. E allora stiamo parlando di Serenata all'amore.

Il testo della musica è scritta naturalmente dal Marco Massaro, Francesco Di Vanni ha fatto riascoltare questa serenata all'amore. Un saluto a Civitia Giuliano, naturalmente all'intera famiglia. Andiamo a riascoltare la Titti Bianchi con Cuore Bianco.

classico del momento musicale, Santo Giorni naturalmente con Bruce Shies. Allora andiamo a salutare Angela e salutiamo Tonino Scipione, il nostro buon pomeriggio, buon sabato, naturalmente la buona domenica, a risentirci naturalmente con i Santa Rosa, eccoci qui, li riascoltiamo con Souvenir. Buon pomeriggio e buon ascolto.

Classico dei Santa Rosa, il souvenir, il brano che abbiamo mandato per salutare Angela e per salutare Tonino Scipione. Buon sabato, buona domenica a Gina e a Salvatore, e riprendiamo con i nostri momenti classici.

0: Class, classico questo con Sogno Gitano, momento classico che abbiamo andato per salutare Gina e Salvatore. Naturalmente buon sabato pomeriggio e una buona domenica. Siamo all'appuntamento con la pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

Giovanissimo Michele Rodella, e questo momento musicale vestita era un angelo, ha fatto epoca questo brano. Intanto andiamo avanti con Troppo Forte Carmelo, lo dico, e allora la prima volta.

Lo dico, con troppo forte, almeno lo dico con questa prima bota. Allora, andiamo a salutare Lamberto e a Lidia. Il nostro saluto con l'augurio anche di buon sabato e una buona domenica con il classico. Ti amo davvero.

classico, nel suo momento classico, ti amo davvero, il momento musicale che abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia. Allora, Nepal, anziana ritrovata viva dopo 10 giorni dopo la valanga di ghiaccio e fango. Sono quelle notizie che ci aprono il cuore. Allora, un saluto a Velia, un saluto con un buon sabato, una buona domenica, solamente per Velia. Andiamo avanti con Peppino Vegliardi, settembre.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Il nostro non stop, siamo arrivati al nostro non stop con la voce di Pipino Di Capri. Allora, salutiamo Enza, amici di Gianola e Santoianni, chiudiamo con Pipino Di Capri, il nostro non stop musicale.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Bandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La sanità territoriale pontina si prepara ad un nuovo passaggio con l'inaugurazione di 4 case della comunità nel sud della provincia. Domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà infatti a Sperlonga, Terracina, San Fricirceo e Sabaudia per presentare ufficialmente i nuovi presidi insieme alla direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cencerelli. La mattinata si svilupperà attraverso un vero e proprio tour del territorio con 4 appuntamenti nell'arco di poco più di 2 ore. La prima tappa alle 11 a Sperlonga in via Roma 60, alle 11:50 sarà la volta di Terracina nella sede di via San Francesco Nuovo. Il presidente Rocca raggiungerà quindi San Felice Circeo, dove l'inaugurazione è prevista alle 12:40 in via Raffaele Risaliti 186. Ultimo appuntamento alle 13:20 a Sabaudia in via Conte Verde. Le case della comunità rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali la regione sta puntando a rafforzare la presenza della sanità vicino ai cittadini, spostando una parte dell'assistenza sul territorio e creando punti di riferimento più facilmente accessibili al di fuori degli ospedali. Per la provincia di Latina si tratta quindi di un investimento che coinvolge in maniera significativa soprattutto l'area meridionale, con 4 strutture che entreranno nel nuovo modello di organizzazione dell'assistenza territoriale. La presenza contemporanea del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cencerelli, sottolinea inoltre il rilievo attribuito all'avvio delle strutture, in un momento nel quale il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità rappresenta uno dei temi centrali della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. È stato l'ultimo consiglio provinciale del mandato del presidente dell'ente pontino Gerardo Stefanelli, un intervento carico di emozione e consapevolezza nel quale il presidente uscente ha ripercorso i 4 anni di amministrazione inseriti in un percorso personale di oltre 20 anni all'interno dell'ente. Il mandato si è aperto in una fase di forte incertezza normativa per le province. La priorità, ha affermato lo stesso Stefanelli, è stata ricostruire fondamenta solide, aggiornamento dei regolamenti, riorganizzazione interna, rafforzamento della struttura amministrativa. Centrale l'investimento sul personale con 68 nuove assunzioni, 932 giornate di formazione, incremento delle risorse accessorie, l'introduzione di una polizza sanitaria integrativa. Parallelamente è stato avviato un profondo processo di digitalizzazione con una riduzione del 77% dell'uso della carta, l'attivazione di nuove piattaforme telematiche e l'adeguamento tecnologico dell'ente. Tra gli assi portanti dell'azione amministrativa, ha aggiunto, figurano edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Sulle scuole sono stati investiti oltre 47 milioni di euro per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, con 43 progetti finanziati dal PNRR, oltre l'87% degli interventi completato. Importanti anche i risultati in termini di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili. Sulla viabilità sono stati impegnati 26 milioni di euro in 4 anni per manutenzioni straordinarie, ponti e messa in sicurezza della rete provinciale, oltre a risorse dedicate al sostegno dei comuni. Nel settore ambiente sono stati ridotti i tempi delle pratiche, erogati oltre 5 milioni e 400 mila euro ai comuni per la raccolta differenziata e avviate iniziative su erosione costiera, tutela del mare e sostenibilità. Centrale anche il sistema della risorsa idrica attraverso EGATO 4, sono stati intercettati circa 92 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui oltre 40 milioni dal PNRR per il risanamento della rete e il miglioramento del servizio. Ampliata inoltre la platea del bonus idrico integrativo fino a 50.000 utenti. Grande attenzione è stata riservata ai giovani, alla cultura e alla legalità, ha concluso il presidente uscente Stefanelli, con progetti rivolti alle scuole, su educazione civica, sicurezza stradale, contrasto al bullismo, memoria storica ed educazione europea, oltre al rilancio della rete museale e alla valorizzazione dell'Appia Regina Viarum come elemento identitario e strategico per lo sviluppo culturale e turistico. Il Presidente ha infine sottolineato come la provincia abbia rafforzato il proprio ruolo di casa dei comuni, sostenendo gli enti locali nella progettazione e gestione delle opere, e ha rivendicato una gestione finanziaria solida, con conti in ordine. Lasciamo una provincia più organizzata, più moderna, più vicina ai territori e capace di guardare al futuro. Ha poi ringraziato, al termine, consiglieri, sindaci, dirigenti e dipendenti per il lavoro svolto. La politica è servizio, si conclude un mandato, ma resta l'impegno per il bene della comunità. In vista dell'imminente entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale relativo all'unità di rete UDR 11, prevista per lunedì 14 settembre, il gruppo consiliare Prima Spigno ha depositato una richiesta di chiarimenti indirizzata al responsabile del settore amministrativo del comune, dottoressa Antonella Caruso. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dal capogruppo consiliare Salvatore Vento, è quello di far luce sulle modalità operative del nuovo servizio all'interno del territorio comunale, garantendo che le famiglie, i lavoratori e gli studenti abbiano tutte le informazioni necessarie prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'avvio dell'UDR 11, precisa Salvatore Vento, rappresenta un passaggio importante per la mobilità del nostro territorio, ma l'efficienza di un servizio si misura prima di tutto dalla chiarezza con cui viene comunicato alla cittadinanza. Non sono ancora noti infatti nei dettagli gli orari delle corse interne, la localizzazione precisa delle fermate, i punti vendita fisici dei biglietti sul territorio e la reale integrazione con i servizi di trasporto scolastico comunale. Pertanto, il nostro gruppo consiliare, ha concluso Salvatore Vento, ritiene doveroso intervenire affinché nessun cittadino si trovi disorientato il prossimo 14 settembre, quando entrerà in funzione il nuovo servizio. La comunità della Chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta si riunirà oggi per un momento di profonda memoria spirituale. Alle 19 sarà infatti svelata una lapide in pietra, un cenotafio dedicata a Don Cosimino Fronzuto, sacerdote focolarino che ha guidato la parrocchia dal 5 settembre 1967 al 5 luglio 1989. Nato a Gaeta nel 1939, scomparso nel 1989 a soli 49 anni, Don Cosimino Fronzuto è stato una figura di straordinario spessore umano e spirituale. Sacerdote legato alla spiritualità del movimento dei focolari, ha ricoperto il ruolo di parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta dal 1967 fino alla morte. È ricordato come un pastore con l'odore delle pecore per la sua totale dedizione agli ultimi, la sua capacità di costruire ponti di fraternità nella città e la sua profonda accoglienza verso chiunque incontrasse. L'Arcidiocesi di Gaeta nel gennaio 2024 ha avviato ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione con una solenne celebrazione in cattedrale, conferendogli il titolo di Servo di Dio. L'iniziativa di oggi intende far memoria di una vita interamente spesa al servizio del prossimo con autentica radicalità evangelica. Don Cosimino si è distinto per la capacità di tessere relazioni autentiche con chiunque incontrasse, accogliendo ogni persona senza riserve o distinzioni. Il ministero di Don Cosimino si è distinto per un'accoglienza calorosa che donava serenità, capace di stimolare le persone all'azione caritatevole e di generare una fraternità comunitaria così profonda da destare ammirazione. Prima che venga scoperto il cenotafio, la figura del servo di Dio verrà ripercorsa attraverso i ricordi di alcuni confratelli. Gli interventi si concentreranno in particolare sulla sua identità presbiterale e sul suo operato pastorale, offrendo preziosi contributi al processo di beatificazione e canonizzazione attualmente in corso. Il Partito Democratico di Itri organizza questa sera in Piazza Sandro Pertini la Festa dell'Unità. Alle 19.30 si terrà un incontro sul tema L'Italia da ricostruire, lavoro, giustizia sociale e sviluppo, con l'intervento di Nicola Zingaretti, Salvatore Lapenna e Valeria Campagna. Fungerà da moderatore Stefano Manzo. Seguirà alle 21 un incontro su giornalismo e legalità con i giornalisti Alessandro Masella e Elenia Cavaliere, autori dell'inchiesta Gioco Sporco. Sarà inaugurata anche una mostra sulle madri costituenti, spazio anche a letture e laboratori sulla pace per bambini, su libri, autori locali, esposizioni artigianali, stand enogastronomici e musica dal vivo con i Jumpin' Jacks, la cover band dei Rolling Stones. La compagnia teatrale La Matassara presenterà domani alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica, che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Penultimo appuntamento questa sera in Piazza Aldo Moro a Formia del Gran Galà delle Bande Musicali. Alle 21, concerto operistico della città di Ailano, in provincia di Caserta, diretto al maestro Giovanni Minafra. Chiuderà domani il festival il Gran Concerto Lirico Sinfonico della città di Lanciano, in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Paolo Ruffini sarà l'ospite dell'incontro in programma questa sera alle 21.15 al Molo Santa Maria, nel cuore di Gaeta Medievale, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, che nasce grazie alla collaborazione tra Istituti Uniti del Lazio e Libri sulla Cresta dell'Onda. Paolo Ruffini partirà dal suo ultimo romanzo Io sono perfetto, già finalista al premio Bancarella, e affronterà temi a lui cari. La trama del romanzo ruota attorno a due fratelli gemelli, Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, e Simone, un ragazzo con la sindrome di Down che ama la semplicità, i programmi televisivi e la sua vita da bidello. Quando la carriera di Paolo rischia di crollare a causa di uno scandalo di corruzione, il politico decide di candidare il fratello al proprio posto, convinto di poterlo manipolare. Ma Simone, con una campagna elettorale fatta di abbracci, gentilezza e disarmante sincerità, spiazza l'intero paese parlando di amore, di bisogni reali e del senso profondo della vita. L'incontro di Gaeta sottolinea Enza Campino, ideatrice, con il fratello Riccardo della rassegna Tutti i libri, non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato. Prendono oggi il via i festeggiamenti a Scauri per la natività della patrona Maria Santissima dell'Immacolata, un programma intenso di cultura, tradizione, musica, intrattenimento ed eventi religiosi. La Baia Scaurese, presso il Monte d'Oro, farà oggi da cornice alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Alle 21, presso il campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale Tequila Sunris con Giuliano e Nicola.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Domani prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B le due squadre del Golfo, Città di Formia e Polisportiva Gaeta, affrontano già due impegni importanti contro formazioni ben organizzate. allo stadio Washington Parisio alle 11.30 il Città di Formia di Alessio Ciardi ospiterà nel derby interprovinciale il Cassino Calcio, mentre la polisportiva Gaeta riceverà allo stadio Riciniello la formazione romana della Lodigiani Calcio. Intanto per quanto riguarda il derby tra il Città di Formia ed il Cassino, la prefettura ha vietato la vendita di biglietti a supporter della provincia di Frosinone. Pertanto non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza, in considerazione di alcuni precedenti caldi, i tifosi del Cassino. In ogni caso, si tratta di un derby di grande autorevolezza tra il Città di Formia, che parte con progetti ambiziosi, ed il Cassino, retrocesso dalla Serie D, ma che cercherà immediatamente di poterci ritornare. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La sanità territoriale pontina si prepara ad un nuovo passaggio con l'inaugurazione di 4 case della comunità nel sud della provincia. Domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà infatti a Sperlonga, Terracina, San Friciceo e Sabaudia per presentare ufficialmente i nuovi presidi insieme alla direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cencerelli. La mattinata si svilupperà attraverso un vero e proprio tour del territorio con 4 appuntamenti nell'arco di poco più di 2 ore. La prima tappa alle 11 a Sperlonga in via Roma 60, alle 11:50 sarà la volta di Terracina nella sede di via San Francesco Nuovo. Il presidente Rocca raggiungerà quindi San Felice Circeo, dove l'inaugurazione è prevista alle 12:40 in via Raffaele Risaliti 186. Ultimo appuntamento alle 13:20 a Sabaudia in via Conte Verde. Le case della comunità rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali la regione sta puntando a rafforzare la presenza della sanità vicino ai cittadini, spostando una parte dell'assistenza sul territorio e creando punti di riferimento più facilmente accessibili al di fuori degli ospedali. Per la provincia di Latina si tratta quindi di un investimento che coinvolge in maniera significativa soprattutto l'area meridionale, con 4 strutture che entreranno nel nuovo modello di organizzazione dell'assistenza territoriale. La presenza contemporanea del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cencerelli, sottolinea inoltre il rilievo attribuito all'avvio delle strutture, in un momento nel quale il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità rappresenta uno dei temi centrali della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. È stato l'ultimo consiglio provinciale del mandato del presidente dell'ente pontino Gerardo Stefanelli, un intervento carico di emozione e consapevolezza nel quale il presidente uscente ha ripercorso i 4 anni di amministrazione inseriti in un percorso personale di oltre 20 anni all'interno dell'ente. Il mandato si è aperto in una fase di forte incertezza normativa per le province. La priorità, ha affermato lo stesso Stefanelli, è stata ricostruire fondamenta solide, aggiornamento dei regolamenti, riorganizzazione interna, rafforzamento della struttura amministrativa. Centrale l'investimento sul personale con 68 nuove assunzioni, 932 giornate di formazione, incremento delle risorse accessorie, l'introduzione di una polizza sanitaria integrativa. Parallelamente è stato avviato un profondo processo di digitalizzazione con una riduzione del 77% dell'uso della carta, l'attivazione di nuove piattaforme telematiche e l'adeguamento tecnologico dell'ente. Tra gli assi portanti dell'azione amministrativa, ha aggiunto, figurano edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Sulle scuole sono stati investiti oltre 47 milioni di euro per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico con 43 progetti finanziati dal PNRR. Oltre l'87% degli interventi completato, importanti anche i risultati in termini di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili. Sulla viabilità sono stati impegnati 26 milioni di euro in 4 anni per manutenzioni straordinarie, ponti e messa in sicurezza della rete provinciale, oltre a risorse dedicate al sostegno dei comuni. Nel settore ambiente sono stati ridotti i tempi delle pratiche, erogati oltre 5 milioni e 400 mila euro ai comuni per la raccolta differenziata e avviate iniziative su erosione costiera, tutela del mare e sostenibilità. Centrale anche il sistema della risorsa idrica attraverso EGATO 4, sono stati intercettati circa 92 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui oltre 40 milioni dal PNRR per il risanamento della rete e il miglioramento del servizio. Ampliata inoltre la platea del bonus idrico integrativo fino a 50.000 utenti. Grande attenzione è stata riservata ai giovani, alla cultura e alla legalità, ha concluso il presidente uscente Stefanelli, con progetti rivolti alle scuole, su educazione civica, sicurezza stradale, contrasto al bullismo, memoria storica ed educazione europea, oltre al rilancio della rete museale e alla valorizzazione dell'Appia Regina Viarum come elemento identitario e strategico per lo sviluppo culturale e turistico. Il Presidente ha infine sottolineato come la provincia abbia rafforzato il proprio ruolo di casa dei comuni, sostenendo gli enti locali nella progettazione e gestione delle opere, e ha rivendicato una gestione finanziaria solida con conti in ordine. Lasciamo una provincia più organizzata, più moderna, più vicina ai territori e capace di guardare al futuro. Ha poi ringraziato al termine consiglieri, sindaci, dirigenti e dipendenti per il lavoro svolto. La politica è servizio, si conclude un mandato, ma resta l'impegno per il bene della comunità. In vista dell'imminente entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale relativo all'unità di rete UDR 11, prevista per lunedì 14 settembre, il gruppo consiliare Prima Spigno ha depositato una richiesta di chiarimenti indirizzata al responsabile del settore amministrativo del comune, dottoressa Antonella Caruso. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dal capogruppo consiliare Salvatore Vento, è quello di far luce sulle modalità operative del nuovo servizio all'interno del territorio comunale, garantendo che le famiglie, i lavoratori e gli studenti abbiano tutte le informazioni necessarie prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'avvio dell'UDR 11, precisa Salvatore Vento, rappresenta un passaggio importante per la mobilità del nostro territorio, ma l'efficienza di un servizio si misura prima di tutto dalla chiarezza con cui viene comunicato alla cittadinanza. Non sono ancora noti infatti nei dettagli gli orari delle corse interne, la localizzazione precisa delle fermate, i punti vendita fisici dei biglietti sul territorio e la reale integrazione con i servizi di trasporto scolastico comunale. Pertanto, il nostro gruppo consiliare, ha concluso Salvatore Vento, ritiene doveroso intervenire affinché nessun cittadino si trovi disorientato il prossimo 14 settembre, quando entrerà in funzione il nuovo servizio. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà domani alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp, per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica, che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Penultimo appuntamento questa sera in piazza Aldo Moro a Formia del Gran Galà delle Bande Musicali. Alle 21, concerto operistico della città di Ailano in provincia di Caserta, diretto al maestro Giovanni Minafra. Chiuderà domani il festival il Gran Concerto Lirico Sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Paolo Ruffini sarà l'ospite dell'incontro in programma questa sera alle 21.15 al Molo Santa Maria, nel cuore di Gaeta Medievale, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, che nasce grazie alla collaborazione tra Istituti Uniti del Lazio e Libri sulla Cresta dell'Onda. Paolo Ruffini partirà dal suo ultimo romanzo Io sono perfetto, già finalista al premio Bancarella, e affronterà temi a lui cari. La trama del romanzo ruota attorno a due fratelli gemelli, Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, e Simone, un ragazzo con la sindrome di Down che ama la semplicità, i programmi televisivi e la sua vita da bidello. Quando la carriera di Paolo rischia di crollare a causa di uno scandalo di corruzione, il politico decide di candidare il fratello al proprio posto, convinto di poterlo manipolare. Ma Simone, con una campagna elettorale fatta di abbracci, gentilezza e disarmante sincerità, spiazza l'intero paese parlando di amore, di bisogni reali e del senso profondo della vita. L'incontro di Gaeta sottolinea Enza Campino, ideatrice, con il fratello Riccardo della rassegna Tutti i libri, non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Domani prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B le due squadre del Golfo, Città di Formia e Polisportiva Gaeta, affrontano già due impegni importanti contro formazioni ben organizzate. Allo stadio Washington Parisio alle 11.30 il Città di Formia di Alessio Ciardi ospiterà nel derby interprovinciale il Cassino Calcio, mentre la Polisportiva Gaeta riceverà allo stadio Riciniello la formazione romana della Lodigiani Calcio. Intanto, per quanto riguarda il derby tra il Città di Formia ed il Cassino, la prefettura ha vietato la vendita di biglietti a supporter della provincia di Frosinone. Pertanto non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza, in considerazione di alcuni precedenti caldi, i tifosi del Cassino. In ogni caso, si tratta di un derby di grande autorevolezza tra il Città di Formia, che parte con progetti ambiziosi, ed il Cassino, retrocesso dalla Serie D, ma che cercherà immediatamente di poterci ritornare. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia informa.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: basta.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti. I don't need your words. If you want-

0: cosa?
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: ascolti e non la lasci.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. La sanità territoriale pontina si prepara ad un nuovo passaggio con l'inaugurazione di 4 case della comunità nel sud della provincia. Domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà infatti a Sperlonga, Terracina, San Friciceo e Sabaudia per presentare ufficialmente i nuovi presidi insieme alla direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cenciarelli. La mattinata si svilupperà attraverso un vero e proprio tour del territorio con 4 appuntamenti nell'arco di poco più di 2 ore. La prima tappa alle 11 a Sperlonga in via Roma 60, alle 11.50 sarà la volta di Terracina nella sede di via San Francesco Nuovo. Il presidente Rocca raggiungerà quindi San Felice Circeo, dove l'inaugurazione è prevista alle 12.40 in via Raffaele Risaliti 186, ultimo appuntamento alle 13.20 a Sabaudia in via Conte Verde. Le case della comunità rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali la regione sta puntando a rafforzare la presenza della sanità vicino ai cittadini, spostando una parte dell'assistenza sul territorio e creando punti di riferimento più facilmente accessibili al di fuori degli ospedali. Per la provincia di Latina si tratta quindi di un investimento che coinvolge in maniera significativa soprattutto l'area meridionale, con 4 strutture che entreranno nel nuovo modello di organizzazione dell'assistenza territoriale. La presenza contemporanea del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale dell'AS di Latina, Sabrina Cenciarelli, sottolinea inoltre il rilievo attribuito all'avvio delle strutture, in un momento nel quale il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità rappresenta uno dei temi centrali della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. È stato l'ultimo consiglio provinciale del mandato del presidente dell'ente pontino Gerardo Stefanelli, un intervento carico di emozione e consapevolezza nel quale il presidente uscente ha ripercorso i 4 anni di amministrazione inseriti in un percorso personale di oltre 20 anni all'interno dell'ente. Il mandato si è aperto in una fase di forte incertezza normativa per le province. La priorità, ha affermato lo stesso Stefanelli, è stata ricostruire fondamenta solide, aggiornamento dei regolamenti, riorganizzazione interna, rafforzamento della struttura amministrativa. Centrale l'investimento sul personale con 68 nuove assunzioni, 932 giornate di formazione, incremento delle risorse accessorie, l'introduzione di una polizza sanitaria integrata.

0: iniziativa. Parallelamente è stato avviato un profondo processo di digitalizzazione con una riduzione del 77% dell'uso della carta, l'attivazione di nuove piattaforme telematiche e l'adeguamento tecnologico dell'ente. Tra gli assi portanti dell'azione amministrativa, ha aggiunto, figurano edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Sulle scuole sono stati investiti oltre 47 milioni di euro per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico con 43 progetti finanziati dal PNRR. Oltre l'87% degli interventi completato, importanti anche i risultati in termini di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili. Sulla viabilità sono stati impegnati 26 milioni di euro in 4 anni per manutenzioni straordinarie, ponti e messa in sicurezza della rete provinciale, oltre a risorse dedicate al sostegno dei comuni. Nel settore ambiente sono stati ridotti i tempi delle pratiche, erogati oltre 5 milioni e 400 mila euro ai comuni per la raccolta differenziata e avviate iniziative su erosione costiera, tutela del mare e sostenibilità. Centrale anche il sistema della risorsa idrica attraverso EGATO 4, sono stati intercettati circa 92 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui oltre 40 milioni dal PNRR per il risanamento della rete e il miglioramento del servizio. Ampliata inoltre la platea del bonus idrico integrativo fino a 50.000 utenti. Grande attenzione è stata riservata ai giovani, alla cultura e alla legalità, ha concluso il presidente uscente Stefanelli, con progetti rivolti alle scuole, su educazione civica, sicurezza stradale, contrasto al bullismo, memoria storica ed educazione europea, oltre al rilancio della rete museale e alla valorizzazione dell'Appia Regina Viarum come elemento identitario e strategico per lo sviluppo culturale e turistico. Il Presidente ha infine sottolineato come la provincia abbia rafforzato il proprio ruolo di casa dei comuni, sostenendo gli enti locali nella progettazione e gestione delle opere, e ha rivendicato una gestione finanziaria solida, con conti in ordine. Lasciamo una provincia più organizzata, più moderna, più vicina ai territori e capace di guardare al futuro. Ha poi ringraziato, al termine, consiglieri, sindaci, dirigenti e dipendenti per il lavoro svolto. La politica è servizio, si conclude un mandato, ma resta l'impegno per il bene della comunità. In vista dell'imminente entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale relativo all'unità di rete UDR 11, prevista per lunedì 14 settembre, il gruppo consiliare Prima Spigno ha depositato una richiesta di chiarimenti indirizzata al responsabile del settore amministrativo del comune, dottoressa Antonella Caruso. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dal capogruppo consiliare Salvatore Vento, è quello di far luce sulle modalità operative del nuovo servizio all'interno del territorio comunale, garantendo che le famiglie, i lavoratori e gli studenti abbiano tutte le informazioni necessarie prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'avvio dell'UDR 11, precisa Salvatore Vento, rappresenta un passaggio importante per la mobilità del nostro territorio, ma l'efficienza di un servizio si misura prima di tutto dalla chiarezza con cui viene comunicato alla cittadinanza. Non sono ancora noti infatti nei dettagli gli orari delle corse interne, la localizzazione precisa delle fermate, i punti vendita fisici dei biglietti sul territorio e la reale integrazione con i servizi di trasporto scolastico comunale. Pertanto, il nostro gruppo consiliare, ha concluso Salvatore Vento, ritiene doveroso intervenire affinché nessun cittadino si trovi disorientato il prossimo 14 settembre, quando entrerà in funzione il nuovo servizio. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà domani alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp, per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica, che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Penultimo appuntamento questa sera in Piazza Aldo Moro a Formia del Gran Galà delle Bande Musicali. Alle 21, concerto operistico della città di Ailano, in provincia di Caserta, diretto al maestro Giovanni Minafra. Chiuderà domani il festival il Gran Concerto Lirico Sinfonico della città di Lanciano, in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Paolo Ruffini sarà l'ospite dell'incontro in programma questa sera alle 21.15 al Molo Santa Maria, nel cuore di Gaeta Medievale, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, che nasce grazie alla collaborazione tra Istituti Uniti del Lazio e Libri sulla Cresta dell'Onda. Paolo Ruffini partirà dal suo ultimo romanzo Io sono perfetto, già finalista al premio Bancarella, e affronterà temi a lui cari. La trama del romanzo ruota attorno a due fratelli gemelli, Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, e Simone, un ragazzo con la sindrome di Down che ama la semplicità, i programmi televisivi e la sua vita da bidello. Quando la carriera di Paolo rischia di crollare a causa di uno scandalo di corruzione, il politico decide di candidare il fratello al proprio posto, convinto di poterlo manipolare. Ma Simone, con una campagna elettorale fatta di abbracci, gentilezza e disarmante sincerità, spiazza l'intero paese parlando di amore, di bisogni reali e del senso profondo della vita. L'incontro di Gaeta sottolinea Enza Campino, ideatrice, con il fratello Riccardo della rassegna Tutti i libri, non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato.
1: Radio Formia informa.
0: Domani prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B le due squadre del Golfo, Città di Formia e Polisportiva Gaeta, affrontano già due impegni importanti contro formazioni ben organizzate. Allo stadio Washington Parisio alle 11.30 il Città di Formia di Alessio Ciardi ospiterà nel derby interprovinciale il Cassino Calcio, mentre la Polisportiva Gaeta riceverà allo stadio Riciniello la formazione romana della Lodigiani Calcio. Intanto, per quanto riguarda il derby tra il Città di Formia ed il Cassino, la prefettura ha vietato la vendita di biglietti a supporter della provincia di Frosinone. Pertanto non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza in considerazione di alcuni precedenti caldi, i tifosi del Cassino. In ogni caso si tratta di un derby di grande autorevolezza tra il Città di Formia, che parte con progetti ambiziosi, ed il Cassino retrocesso dalla Serie D, ma che cercherà immediatamente di poterci ritornare. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giondi.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La sanità territoriale pontina si prepara ad un nuovo passaggio con l'inaugurazione di 4 case della comunità nel sud della provincia. Domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà infatti a Sperlonga, Terracina, San Fricirceo e Sabaudia per presentare ufficialmente i nuovi presidi insieme alla direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cencerelli. La mattinata si svilupperà attraverso un vero e proprio tour del territorio con 4 appuntamenti nell'arco di poco più di 2 ore. La prima tappa alle 11 a Sperlonga in via Roma 60, alle 11.50 sarà la volta di Terracina nella sede di via San Francesco Nuovo. Il presidente Rocca raggiungerà quindi San Felice Circeo, dove l'inaugurazione è prevista alle 12.40 in via Raffaele Risaliti 186, ultimo appuntamento alle 13.20 a Sabaudia in via Conte Verde. Le case della comunità rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali la regione sta puntando a rafforzare la presenza della sanità vicino ai cittadini, spostando una parte dell'assistenza sul territorio e creando punti di riferimento più facilmente accessibili al di fuori degli ospedali. Per la provincia di Latina si tratta quindi di un investimento che coinvolge in maniera significativa soprattutto l'area meridionale, con 4 strutture che entreranno nel nuovo modello di organizzazione dell'assistenza territoriale. La presenza contemporanea del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cencerelli, sottolinea inoltre il rilievo attribuito all'avvio delle strutture, in un momento nel quale il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità rappresenta uno dei temi centrali della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. È stato l'ultimo consiglio provinciale del mandato del presidente dell'ente pontino Gerardo Stefanelli, un intervento carico di emozione e consapevolezza nel quale il presidente uscente ha ripercorso i 4 anni di amministrazione inseriti in un percorso personale di oltre 20 anni all'interno dell'ente. Il mandato si è aperto in una fase di forte incertezza normativa per le province. La priorità, ha affermato lo stesso Stefanelli, è stata ricostruire fondamenta solide, aggiornamento dei regolamenti, riorganizzazione interna, rafforzamento della struttura amministrativa. Centrale l'investimento sul personale con 68 nuove assunzioni, 932 giornate di formazione, incremento delle risorse accessorie, l'introduzione di una polizza sanitaria integrativa. Parallelamente è stato avviato un profondo processo di digitalizzazione con una riduzione del 77% dell'uso della carta, l'attivazione di nuove piattaforme telematiche e l'adeguamento tecnologico dell'ente. Tra gli assi portanti dell'azione amministrativa, ha aggiunto, figurano edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Sulle scuole sono stati investiti oltre 47 milioni di euro per messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico con 43 progetti finanziati dal PNRR. Oltre l'87% degli interventi completato, importanti anche i risultati in termini di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili. Sulla viabilità sono stati impegnati 26 milioni di euro in 4 anni per manutenzioni straordinarie, ponti e messa in sicurezza della rete provinciale, oltre a risorse dedicate al sostegno dei comuni. Nel settore ambiente sono stati ridotti i tempi delle pratiche, erogati oltre 5 milioni e 400 mila euro ai comuni per la raccolta differenziata e avviate iniziative su erosione costiera, tutela del mare e sostenibilità. Centrale anche il sistema della risorsa idrica. Attraverso EGATO 4 sono stati intercettati circa 92 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui oltre 40 milioni dal PNRR per il risanamento della rete e il miglioramento del servizio. Ampliata inoltre la platea del bonus idrico integrativo fino a 50.000 utenti. Grande attenzione è stata riservata ai giovani, alla cultura e alla legalità, ha concluso il presidente uscente Stefanelli, con progetti rivolti alle scuole, su educazione civica, sicurezza stradale, contrasto al bullismo, memoria storica ed educazione europea, oltre al rilancio della rete museale e alla valorizzazione dell'Appia Regina Viarum come elemento identitario e strategico per lo sviluppo culturale e turistico. Il Presidente ha infine sottolineato come la provincia abbia rafforzato il proprio ruolo di casa dei comuni, sostenendo gli enti locali nella progettazione e gestione delle opere, e ha rivendicato una gestione finanziaria solida, con conti in ordine. Lasciamo una provincia più organizzata, più moderna, più vicina ai territori e capace di guardare al futuro. Ha poi ringraziato, al termine, consiglieri, sindaci, dirigenti e dipendenti per il lavoro svolto. La politica è servizio, si conclude un mandato, ma resta l'impegno per il bene della comunità. In vista dell'imminente entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale relativo all'unità di rete UDR 11, prevista per lunedì 14 settembre, il gruppo consiliare Prima Spigno ha depositato una richiesta di chiarimenti indirizzata al responsabile del settore amministrativo del comune, dottoressa Antonella Caruso. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dal capogruppo consiliare Salvatore Vento, è quello di far luce sulle modalità operative del nuovo servizio all'interno del territorio comunale, garantendo che le famiglie, i lavoratori e gli studenti abbiano tutte le informazioni necessarie prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'avvio dell'UDR 11, precisa Salvatore Vento, rappresenta un passaggio importante per la mobilità del nostro territorio, ma l'efficienza di un servizio si misura prima di tutto dalla chiarezza con cui viene comunicato alla cittadinanza. Non sono ancora noti infatti nei dettagli gli orari delle corse interne, la localizzazione precisa delle fermate, i punti vendita fisici dei biglietti sul territorio e la reale integrazione con i servizi di trasporto scolastico comunale. Pertanto, il nostro gruppo consiliare, ha concluso Salvatore Vento, ritiene doveroso intervenire affinché nessun cittadino si trovi disorientato il prossimo 14 settembre, quando entrerà in funzione il nuovo servizio. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà domani alle 21 a Formia, nell'archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp, per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica, che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Penultimo appuntamento questa sera in piazza Aldo Moro a Formia del Gran Galà delle Bande Musicali. Alle 21, concerto operistico della città di Ailano in provincia di Caserta, diretto al maestro Giovanni Minafra. Chiuderà domani il festival il Gran Concerto Lirico Sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Paolo Ruffini sarà l'ospite dell'incontro in programma questa sera alle 21.15 al Molo Santa Maria, nel cuore di Gaeta Medievale, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, che nasce grazie alla collaborazione tra Istituti Uniti del Lazio e Libri sulla Cresta dell'Onda. Paolo Ruffini partirà dal suo ultimo romanzo Io sono perfetto, già finalista al premio Bancarella, e affronterà temi a lui cari. La trama del romanzo ruota attorno a due fratelli gemelli, Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, e Simone, un ragazzo con la sindrome di Down che ama la semplicità, i programmi televisivi e la sua vita da bidello. Quando la carriera di Paolo rischia di crollare a causa di uno scandalo di corruzione, il politico decide di candidare il fratello al proprio posto, convinto di poterlo manipolare. Ma Simone, con una campagna elettorale fatta di abbracci, gentilezza e disarmante sincerità, spiazza l'intero paese parlando di amore, di bisogni reali e del senso profondo della vita. L'incontro di Gaeta sottolinea Enza Campino, ideatrice, con il fratello Riccardo della rassegna Tutti i libri, non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato.
0: Radio Formia informa.
2: Domani prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B le due squadre del Golfo, Città di Formia e Polisportiva Gaeta, affrontano già due impegni importanti contro formazioni ben organizzate. Allo stadio Washington Parisio alle 11.30 il Città di Formia di Alessio Ciardi ospiterà nel derby interprovinciale il Cassino Calcio, mentre la Polisportiva Gaeta riceverà allo stadio Riciniello la formazione romana settimana della Lodigiani Calcio. Intanto, per quanto riguarda il derby tra il Città di Formia ed il Cassino, la prefettura ha vietato la vendita di biglietti a supporter della provincia di Frosinone. Pertanto non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza, in considerazione di alcuni precedenti caldi, i tifosi del Cassino. In ogni caso, si tratta di un derby di grande autorevolezza tra il Città di Formia, che parte con progetti ambiziosi, ed il Cassino, retrocesso dalla Serie D, ma che cercherà immediatamente di poterci ritornare. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giondi.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa. Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: i migliori successi mixati da DJ Fidalet.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.